0: Francis.
1: Sì, non è che le cruci la linea, lasciamo se ne attendo a fare poi ciò.
0: Chiamo se ne attendo a fare poi ciò.
2: El Cessna Smart 331.
1: Per información, calle Delta ocupada.
2: Cambio posterior.
1: 143, autorizado a aterrizar en pista 1.